sapeva da dove voleva arrivare. Era un bambino infernale e crudele, viziato e capriccioso.